0: arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Take us home, Sip.
1: Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night, la notte più romantica alla radio.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va. Cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 13 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Agirete d'impulso seguendo un'intuizione che si rivelerà estremamente fortunata. Cercate solo di essere precisi nel riportare i dati tecnici del vostro lavoro. Toro, sarete molto attenti alle necessità emotive di chi lavora o vive al vostro fianco. La vostra attitudine protettiva creerà un clima di pace e reciproca fiducia. Gemelli, la vostra mente produrrà un'idea brillante che catturerà l'attenzione di persone influenti. Sarete comunicatori eccellenti, capaci di vendere al meglio i vostri progetti. Cancro, vi sentirete molto radicati nei vostri valori, traendo forza dalla vostra storia personale. Usate questa solidità per pianificare un futuro che vi rispecchi davvero. Leone, gestirete una situazione di stress con una calma regale che attirerà molta ammirazione. Il vostro carisma rimarrà intatto, fornendo sicurezza a tutto l'ambiente. Vergine, pianificherete la giornata con una precisione metodica che non lascerà spazio a imprevisti. La vostra dedizione sarà premiata con un riconoscimento molto gradito. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni interazione usando la parola giusta al momento giusto. La vostra diplomazia eviterà che una piccola discussione diventi un problema. Scorpione, scaverete a fondo in una questione complessa trovando finalmente la soluzione cercata. La vostra attitudine investigativa vi permetterà di scoprire dettagli preziosi. Sagittario, sfidate i vostri limiti fisici o mentali con un entusiasmo che vi renderà radiosi. Il vostro spirito intraprendente sarà la molla per un'avventura stimolante. Capricorno, riuscirete a conciliare responsabilità diverse con una saggezza che infonderà tranquillità. Sarete capaci di guardare lontano, anticipando le mosse del mercato. Acquario, le vostre idee futuristiche inizieranno a trovare applicazioni pratiche molto interessanti. Siate orgogliosi della vostra unicità e della vostra visione avanguardistica. Pesci, la vostra sensibilità vi aiuterà a capire chi ha realmente bisogno del vostro supporto. Farete del bene in modo silenzioso, arricchendo profondamente il vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

E quindi siamo già arrivati a giovedì, è già il 13 agosto. Che bello, si sta avvicinando anche il Ferragosto, ragazzi, eh? Pronti a festeggiarlo al mare, in piscina, tra un tuffo. Le bombe d'acqua si facevano una volta, non so se si fanno ancora con i palloncini, sempre molto divertente. Ma a quest'ora è un po' difficile pensarci. Avete ragione, dai, diamoci il buongiorno con un bel caffettino insieme. E nel frattempo apriamo la nostra diretta con Gigliola Cinguetti, Non ho l'età, e tra poco Laura Luca con Domani Domani.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

La nostra mattinata iniziata da pochissimo e ovviamente l'invito all'interazione è rivolto a tutti, 331-240-7878, si sente che ho bisogno di un caffettino, ce lo facciamo insieme anche con Simone Serpone che come sempre si occupa della parte tecnica anche in questo giovedì, è Giorgio, siamo al 13 agosto, arrivano i Giardino dei Semplici con Miele e tra poco anche Johnny Togni con Maggie.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
2: Siamo pronti a scoprire questa giornata del 13 agosto, partendo come sempre dai santi del giorno. Oggi è San Ponziano, papa e martire, e anche Sant'Ippolito, sacerdote e martire. Sant'Ippolito, tra l'altro, è anche il protettore di cavalli e carcerieri. Oggi, nel 1942, cioè 84 anni fa, usciva al cinema Bambi, un film bellissimo, un'opera destinata a rimanere nella storia del cinema, ma è nel cuore e nella mente di più di una generazione. Oggi, nel 61, attenzione, veniva costruito il muro di Berlino. Proprio da questa giornata, dal 13 agosto del 61, la città di Berlino veniva materialmente separata in due con la costruzione di questo famosissimo muro, che poi venne demolito tantissimi anni dopo, nell'89, il 9 novembre dell'89. Oggi è il 13 agosto e attenzione, perché nel 2010, quindi non tantissimi anni fa, ci fu la prima donna gondoliere a Venezia. Io ho preso ancora una gondola, ma non l'ho mai vista questa prima donna. Devo tornarci, insomma, e cercarla, perché no? Magari nel frattempo ce ne sono anche più di una, e lo spero. Arriva Gianni Morandi su Romantica Radio con Notte di Ferragosto, che si sta avvicinando, e tra poco anche Loredana Bertè. Buongiorno anche a te.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana. Se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica in qualsiasi momento della vita, della giornata. Noi ascoltiamo solo Romantica Radio. Grazie di cuore di tutto quello che fate per noi. Grazie, Romantica Radio.
1: Romantica Radio trasforma in poesia anche le giornate più dure. Buon ascolto con Romantica Radio.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, ascoltato qui su Romantica Radio. Continuate a mandarci le vostre note e vocali al 331 240 78 78, linea WhatsApp anche per darci un po' il buongiorno, per salutarci. E allora salutiamo anche Cinzia da Caprese Michelangelo in provincia di Arezzo, se non sbaglio. Ci ascolta sempre durante i viaggi nella zona Appennino Tosco Emiliano, questa è una cosa bellissima. Anche Edoardo da Perugia ci ascolta con il suo Bull Terrier, anzi si addormentano sereni ascoltandoci tutta la notte, ma adesso svegli perché è presto, è mattina presto e dobbiamo affrontare questo giovedì 13 agosto con la nostra bella musica. Arrivano Genova e Stefan con il Reporter e tra poco Michele Zarrillo, Sarabanda.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 13 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Agirete d'impulso seguendo un'intuizione che si rivelerà estremamente fortunata. Cercate solo di essere precisi nel riportare i dati tecnici del vostro lavoro. Toro, sarete molto attenti alle necessità emotive di chi lavora o vive al vostro fianco. La vostra attitudine protettiva creerà un clima di pace e reciproca fiducia. Gemelli, la vostra mente produrrà un'idea brillante che catturerà l'attenzione di persone influenti. Sarete comunicatori eccellenti, capaci di vendere al meglio i vostri progetti. Cancro, vi sentirete molto radicati nei vostri valori, traendo forza dalla vostra storia personale. Usate questa solidità per pianificare un futuro che vi rispecchi davvero. Leone, gestirete una situazione di stress con una calma regale che attirerà molta ammirazione. Il vostro carisma rimarrà intatto, fornendo sicurezza a tutto l'ambiente. Vergine, pianificherete la giornata con una precisione metodica che non lascerà spazio a imprevisti. La vostra dedizione sarà premiata con un riconoscimento molto gradito. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni interazione usando la parola giusta al momento giusto. La vostra diplomazia eviterà che una piccola discussione diventi un problema. Scorpione, scaverete a fondo in una questione complessa trovando finalmente la soluzione cercata. La vostra attitudine investigativa vi permetterà di scoprire dettagli preziosi. Sagittario, sfidate i vostri limiti fisici o mentali con un entusiasmo che vi renderà radiosi. Il vostro spirito intraprendente sarà la molla per un'avventura stimolante. Capricorno, riuscirete a conciliare responsabilità diverse con una saggezza che infonderà tranquillità. Sarete capaci di guardare lontano, anticipando le mosse del mercato. Acquario, le vostre idee futuristiche inizieranno a trovare applicazioni pratiche molto interessanti. Siate orgogliosi della vostra unicità e della vostra visione avanguardistica. Pesci, la vostra sensibilità vi aiuterà a capire chi ha realmente bisogno del vostro supporto. Farete del bene in modo silenzioso, arricchendo profondamente il vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Eccomi pronta ad una nuova ora romantica più che mai. È il 13 agosto, tra pochissimo la collection musicale molto estiva, giustamente. Radiolina sulla spiaggia, ma subito alzate il volume e prendetevi qualche minuto di pausa per ascoltare in tutti insieme questo grande successo degli Eagles, Hotel California. Tra poco anche Marco Masini, La Libertà.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Non perdere il salva euro menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

È il 13 agosto, siamo pronti a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi sarebbe stato il compleanno di Alfred Hitchcock, sicuramente ricordato tra i più grandi maestri della storia del cinema e come il padre del genere thriller, sicuramente un grande regista. Io l'ho anche studiato a scuola guardando i suoi film Psycho, Gli uccelli, La donna che ho visto due volte, e poi la collaborazione con il regista François Truffaut, il francese, insomma veramente dei film stupendi. Oggi è anche il compleanno di Ron Rosalino Cellamare, grandissimo cantante che noi amiamo tanto tanto tanto. Pronti per tornare alla musica? Vi ricordo anche, se anche voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare, compleanni, anniversari, di raccontarmelo, 331 240 78 78. E nel frattempo ci ascoltiamo Fiorella Mannoia, La lettera che non scriverò mai, e tra poco anche Peppino Di Capri, Nessuno al mondo.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Continuate ad ascoltare Romantica Radio in FM, in streaming, in DAB. Andate sul nostro sito romanticaradio.it dove trovate tutto. Trovate anche il link per seguirci sui social, Facebook, Instagram, ma non solo. Siamo sempre belli che attivi e quindi, se poi siete avvezzi dei social, c'è anche un hashtag da utilizzare che è Romantica Radio. E nel frattempo ci ascoltiamo anche Ciro Sebastianelli con Laura e tra poco anche I Giganti, Una ragazza in due.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, sono Titti e chiamo da Napoli. Volevo farvi i complimenti perché è una radio bellissima e ci fate veramente emozionare.
1: Siete fantastici, insuperabili. Vi ascolto perché sono un grande romantico, innamorato delle belle cose della vita, che sono la radio, voi e le donne. Francesco da Castellammare.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Vi ho detto che ci ascoltate ovviamente ovunque, FM, streaming, app, anche in televisione, sul canale 788, il canale TV Campania, Lazio, Calabria. La televisione potete farla partire tranquillamente anche dal nostro sito o anche dall'app. E per chi è in macchina, visto che sono giornate anche di spostamenti, seguiteci in DAB, Puglia, Abruzzo, Toscana, Liguria, Lazio, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Lombardia, siamo ovunque. Tra pochissimo arriva Roberto con l'oroscopo, intanto vi regalo Francesco De Gregori con Rimmel e tra poco anche Stefano Sani. Complimenti!

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro fino al 23 agosto, solo da ogni euro.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 13 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Agirete d'impulso seguendo un'intuizione che si rivelerà estremamente fortunata. Cercate solo di essere precisi nel riportare i dati tecnici del vostro lavoro. Toro, sarete molto attenti alle necessità emotive di chi lavora o vive al vostro fianco. La vostra attitudine protettiva creerà un clima di pace e reciproca fiducia. Gemelli, la vostra mente produrrà un'idea brillante che catturerà l'attenzione di persone influenti. Sarete comunicatori eccellenti, capaci di vendere al meglio i vostri progetti. Cancro, vi sentirete molto radicati nei vostri valori, traendo forza dalla vostra storia personale. Usate questa solidità per pianificare un futuro che vi rispecchi davvero. Leone, gestirete una situazione di stress con una calma regale che attirerà molta ammirazione. Il vostro carisma rimarrà intatto, fornendo sicurezza a tutto l'ambiente. Vergine, pianificherete la giornata con una precisione metodica che non lascerà spazio a imprevisti. La vostra dedizione sarà premiata con un riconoscimento molto gradito. Bilancia, cercherete l'armonia in ogni interazione usando la parola giusta al momento giusto. La vostra diplomazia eviterà che una piccola discussione diventi un problema. Scorpione, scaverete a fondo in una questione complessa trovando finalmente la soluzione cercata. La vostra attitudine investigativa vi permetterà di scoprire dettagli preziosi. Sagittario, sfidate i vostri limiti fisici o mentali con un entusiasmo che vi renderà radiosi. Il vostro spirito intraprendente sarà la molla per un'avventura stimolante. Capricorno, riuscirete a conciliare responsabilità diverse con una saggezza che infonderà tranquillità. Sarete capaci di guardare lontano, anticipando le mosse del mercato. Acquario, le vostre idee futuristiche inizieranno a trovare applicazioni pratiche molto interessanti. Siate orgogliosi della vostra unicità e della vostra visione avanguardistica. Pesci, la vostra sensibilità vi aiuterà a capire chi ha realmente bisogno del vostro supporto. Farete del bene in modo silenzioso, arricchendo profondamente il vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Eccomi prontissima per una nuova ora romantica più che mai. Ancora buona giornata. È già Gio, siamo al 13 agosto, si avvicina anche Ferragosto, insomma sarà un bel weekend ricco e noi saremo sempre qui a tenervi compagnia. Intanto arriva George Ford Colley e tra poco anche Franco Dani con Piccolo Amore Mio.
5: Romantica.
6: Romantica. Le dolci note del mattino.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

con noi. Torna il momento di divertirci, il momento di belli freschi. E allora prendete il vostro telefono, scrivete subito la parola sole e mare, due parole che ovviamente in questo periodo, in questa settimana clou dell'estate ci stanno e come. Scrivete anche il nome e la città da dove ci state ascoltando al 331 240 78 78. Il più veloce conquisterà il nostro profumatore. Scrivete adesso.

Tu sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello,

Non ti ho mai voluto tanto bene. Vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci e fargli innalzare la scorta. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Scatta l'allerta a petrolio, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia avverte che le scorte globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente. Gli occhi del Golfo Arabo sono puntati anche su un allarme ambientale sempre più preoccupante. L'Iran sta infatti combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola Keshma. Un elicottero Apache dell'esercito statunitense è precipitato in un campo nel Texas centrale, causando la morte di entrambe le persone a bordo e provocando un incendio boschivo. Lo ha dichiarato un funzionario della vicina base di Fort Hood. Il calcio: il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Abbiamo ascoltato la redazione, che ci ha aggiornato con tutte le news dall'Italia e dal mondo. Attenzione, romantici all'ascolto, anzi romantico all'ascolto, tra poco ti sblocco un ricordo con i film iconici come la scena di Alberto Sordi, Maccherone, ma provocato Motte Magno, avete presente? Mamma mia, tra poco una bella rubrica su Romantica Radio. Intanto Johnny Holiday, Quanto ti amo, e tra poco anche Kenny Rogers and Sheena Houston.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Maccarone, m'hai provocato e io te distruggo adesso, Maccarone. Io me te magno. È una delle scene più rappresentative di un genere cinematografico che ha caratterizzato gli anni tra i 60 e 80, la commedia all'italiana. Un groviglio di storie tra comicità e satira che hanno tutte un unico denominatore. L'Italia furbetta e un po' ignorante del dopoguerra, che cerca di sbarcare il lunario. Intanto in quegli anni l'Italia cantava così.

0: La commedia all'italiana ebbe fine agli inizi degli anni Ottanta. L'ultimo film inserito cronologicamente in questo genere è Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: Romantica spiaggia, carte, un bel sole, bagno già fatto e compagnia di Romantica. Grazie a tutti, Gede e Lori da Marina di Massa.
3: Complimenti a tutto lo staff di Romantica Radio, grazie per la splendida musica e per l'emozione che ci regalate ogni giorno. E mi raccomando ragazzi, continuate così, tanti auguri e buon lavoro e auguri di tanto successo. Maria Rosaria da Maglie.
4: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
5: È già pronta Ornella, adesso io me ne vado, ma torno domattina per concludere alla grande questa bella settimana. Me ne vado al mare, che dite? Beh, un po' ci sta dal pomeriggio, però vado più tardi, è più sul tardi a dir la verità. Intanto vi saluto, vi auguro di passare una buona giornata, vi aspetto anche domani, come già detto, a partire dalle 6. Tra poco Ornella, ci salutiamo con Alex Baroni, Cambiare, e tra poco anche Wes Dorighezzi con Voglio Stare Con Te. Un bacio da Monia Braga, buon giovedì e a domattina. Ciao!

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese per

Siamo pronti anche questa mattina a stare con voi fino a mezzogiorno. Ancora un saluto a Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Da questo momento con Ornella Roccio, con Simone Serpone che è in regia, con tutta la banda, l'allegra banda Bassotti di Romantica Radio. No, tutti quelli che lavorano dietro le quinte per cercare come sempre di far felici voi amici romantici. E testimoniateci allora che ci siete già da questo momento a questo numero, per esempio 331 240 78 78, o al mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Noi vi testimoniamo di mandare sempre le canzoni romantiche, le più belle, quelle che suonano solo da noi. E allora tra poco partiremo da quella che era la sigla finale del Portobello di Enzo Tortora, 81 Ricchi e Poveri con Come Vorrei, e subito Uomo Mio dei Cugini di Campagna.

e che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai. Sei buono?

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Lasciato alle spalle il primo appuntamento con Radiolina sulla spiaggia e più tardi tornerà ancora una volta in un secondo appuntamento. Chi ci sarà di famoso da celebrare oggi, perché è nato proprio il 13 di agosto 1899? Nasce il regista, produttore britannico, maestro del brivido, Alfred Hitchcock. Qualche titolo tra i suoi tanti, centinaia credo, non lo so, non li ho contati. Il delitto perfetto, La finestra sul cortile, Caccia al ladro, Psycho, Gli uccelli, Marnie, davvero tantissimi grandiosi successi con grandiosi artisti. Un titolo che un po' sembrerebbe alla Hitchcock quello che sta per arrivare, Mi fa morire cantando, cover di Killing Me Softly di Roberta Fleck da parte di Marcella Bella nel 73, e subito c'è Vincenzo Spampinato con E ci sei tu.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Cosa sarà successo da ricordare il 13 agosto del 1942? Beh, c'era la prima del cartone animato Bambi di Walt Disney, che nella scena della morte della mamma ha fatto piangere, credo, generazioni di bambini in tutto il mondo. È un tenero ricordo che tanti di noi hanno della propria infanzia. È un tenero ricordo in musica, c'è sempre qui su Romantica Radio. E allora tra poco ascolteremo Adamo con Affida una lacrima al vento, subito dal 1982, canzone scritta dai Bee Gees, e nei cori si sente la voce di Barry Gibb per Dionne Warwick e Heartbreaker.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Carissimo Romantica Radio, un saluto a tutti gli amici e cari ascoltatori, a tutti i miei pazienti di Manfredonia, un saluto dal dottor Fucillo.
1: Romantica Radio, sono al mare e sotto all'ombrellone sento la tua dolce musica. Cristina dalla Calabria.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Grazie sempre agli amici del Ciao Romantica, fate anche voi come loro. Mandate la vostra nota vocale al 331-240-7878 per entrare anche voi in quell'appuntamento. Noi entriamo ancora una volta nel tempo passato con un evento accaduto il 13 agosto del 1961. Non è bello da ricordare, ma si deve farlo perché è un monito. È il giorno e l'anno in cui il governo della Germania Est fa erigere il muro di Berlino, che poi per fortuna sarà abbattuto, ma troppo tempo dopo, il 9 novembre del 1989. E cerchiamo di fare in modo che mai più ci siano muri, mai più guerre, mai più inimicizie. La musica potrebbe aiutarci tanto ad espandere i sentimenti nel mondo, e allora torniamo a quella con Io non piango di Franco Califano dal 77, e subito c'è Buonanotte amore di Guido Renzi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora buongiorno, buona giovedì 13 agosto, ci avviciniamo al Ferragosto, sarà un weekend de fuego da questo punto di vista, nel senso che tantissimi saranno in viaggio anche solo per una giornata, poi ne parleremo anche tra un po' più diffusamente. Ora è il momento in cui Ornella Rauccio, lo sapete, fino a mezzogiorno almeno un paio di spazi li dedica a voi che scrivete al 331 240 78 78 e allora in questo caso vorrei salutare nonna Isa e il marito Mario che ci ascoltano tutti i giorni da Salerno. Lei ci chiama sempre, è davvero una nonnina arzilla, meravigliosa, una diversamente giovane, diciamo, dai, nonna nonnina. Per cui restate sempre con noi, grazie. Il vostro attaccamento tra di voi e per noi è commovente e vi dedichiamo una lunga storia d'amore di Gino Paoli dall'84 che arriverà tra poco e subito c'è la timidezza di Fred Bongusto.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Parlavo prima, ricordate, del muro di Berlino che era un monito per tutti noi. A questo punto io invece, a proposito del Ferragosto in arrivo, vorrei lanciare un monitor. Lo prendo qui dagli studi. Simone Serpone, mi presti il tuo? No, va bene, ok. No, volevo lanciare un monitor a quelli che si metteranno in viaggio per Ferragosto. Ragazzi, diciamocela tutta, ci sarà traffico più o meno dappertutto, e allora prendetevela comoda. Che bisogno c'è di innervosirsi, accelerare, cercare di fare le fughe in avanti, tutte quelle robe che poi ci creano solo ancora più stress e pericolo. Velocità di crociera, godetevi Romantica Radio, e così anche il vostro Ferragosto, la vostra mini vacanza sarà migliore. E allora godiamoci per questo la nostra musica. Tra poco è ancora giorno, e infatti lo è Adriano Pappalardo, e subito la dolcissima ballad di debutto dell'88 di David Slater che si intitola Exchange of Hearts.
1: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: tua giornata.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne residente ad Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Trani in piazza Papa Giovanni XXIII. È stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. I carabinieri hanno ascoltato gli amici della vittima e altri testimoni. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcaniche, la chiusura degli spazi aerei è stata estesa. Sospese le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. Verso un'economia di sopravvivenza per contrastare sanzioni e blocco navale USA. È questo quanto starebbe mettendo in atto l'Iran per fronteggiare la strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, basata sull'ipotesi che Teheran cederà prima di Washington. A dirlo è il Wall Street Journal. Una perturbazione atlantica sta per far scendere la temperatura sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo potenzialmente fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già da domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì, con tempo variabile per tutta la settimana. Il tennis sarà a derby statunitense in finale a Montreal. Nakashima supera a sorpresa Hodar e raggiunge Ben Shelton, campione in carica del Canada Open, che ha avuto la meglio su Tien nella notte tra giovedì e venerdì, non prima delle 2, la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E dopo le info dall'Italia e dal mondo che ci ha dato la redazione, che come sempre ringrazio, vi ricordo che sta per arrivare un ricordo. Che vuol dire? Che ci sarà ancora una volta allo spazio Ti Sblocco un ricordo, per ritrovare un flashback del passato, e si parlerà di una trasmissione TV anni 80 strafamosa, che era il Drive-In. Scommetto che tutti, davvero tutti, ce lo ricordiamo. E non dimenticate poi un altro appuntamento che ci sarà tra un po', quello con Belli Freschi, e come al solito vi profumerò tutti, cioè uno in particolare lo profumerò tutto, ma intanto arriveremo a tutto questo con Christian e adesso Amiamoci. Subito andiamo a Sanremo 83, canzone scritta dalla stessa artista con Daniele Pace, grande parte degli Squallor e Zucchero. Volevo dirti arriva Donatella Milani.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Cronaca Stop, Novella Express, più che notizie, e spettegulesse. Chi ha cuccato la Cuccarini? Era uno dei veri e propri tormentoni della trasmissione cult Drive-In, andata in onda dal 1983 al 1988 su Italia 1. Il successo fu tale che è di diritto entrata nel costume nazionale del tempo, contribuendo a portare alla ribalta numerosi personaggi dello spettacolo italiano. Ve lo ricordate il banditore dell'Asta Tosta? E Vito Catozzo, guardia giurata sovrappeso con sua moglie derelitta? O il paninaro milanese che cercava tutti i modi per conquistare le sfitinzie? Tutti gli anni Ottanta sono stati certamente condizionati culturalmente da questi personaggi.

0: Durante i 5 anni di programmazione di Drive-In, la trasmissione riscosse diverse critiche, soprattutto per la presenza di donne in abiti succinti. Antonio Ricci ha sempre risposto che le ragazze fast food erano la risposta ironica alle ragazze push-up degli anni 70.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: sempre il top, e te lo dice Ciro da Napoli. Ciao Romantica, un abbraccio forte dalla Calabria.
1: Ciao Romantica Radio, sono dalla nonna e vi sto ascoltando, siete fantastici e da oggi vi seguirò anch'io. Saluti, Gaia da Salerno.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: qui con noi.
1: Specialmente d'estate, come fare per sentirvi belli, freschi e profumati? Allora questo è il momento per riuscirci. E ci riuscirà solamente o ne resterà solamente uno, come l'Highlander. No, ci sarà il primo, il più veloce, che riuscirà a ricevere, a conquistare l'iconico profumatore di Romantica Radio. Come si fa? Al mio via, quindi tra pochissimo, dovrete scrivere sole e mare con nome e città a questo numero 331 240 78 78. Siete pronti? E allora questo è il momento. Belli.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Rieccoci, bentrovati, ancora buongiorno amici romantici. Siete su Romantica Radio, io sono Ornella Rauccio e stiamo insieme fino a mezzogiorno. E questo è il momento per salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti voi. Continuate sempre a scrivere perché leggiamo, ascoltiamo, guardiamo tutto, davvero tutto. Però poi dobbiamo scegliere. In questo caso, dai, vorrei salutare Tina da Procida che scrive: scelgo ogni giorno Romantica Radio perché mi fa compagnia senza essere invadente, come disse anche il mio invadentista una volta, me lo ricordo. Sono una cretina, lo so, avete ragione. E lei continua: mi mette sempre di buon umore. E questa è un'altra cosa che ci dà gioia, lo strapparvi un sorriso, anche piccolo, in ogni momento, in ogni giorno. Speriamo di farlo anche con la musica. Andiamo tra poco al 2007 con Antonello Venditti e Dalla pelle al cuore, e subito La gente parla dei collage.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: fuori tutto uni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri, a 579 euro, fino al 23 agosto, solo da uni euro. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: stato insieme a me.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: La nostra radiolina sulla spiaggia ci ha riportato ancora una volta alle estati del passato, ma adesso acqua e sapone, ragazzi. Voi direte, ma che è la roccia, cos'ha in questo momento? No, ok, a volte ci sono delle cose che ci sembrano stupide, banali, becere, inutili, invece non lo sono assolutamente. Andiamoci a lavare le mani, perché ricercatori di Londra, ma non solo, in realtà sostengono che se tutti nel mondo si lavassero bene le mani, milioni di vite si potrebbero salvare ogni anno. Quindi attenzione, sembra una cosa, ripeto, un po' spicciola, un po' stupida, però lavarsi le mani fa benissimo. Allora adesso, mentre mettiamo le prossime canzoni e le ascoltiamo insieme, andremo anche noi tutti quanti, scusa, smonto lo studio per l'emozione, andiamo a lavare le mani mentre ascoltiamo Viola Valentino dal 79 con Comprami, e subito abbiamo le emozioni di Toto Cutugno.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E adesso, se non vi dispiace, farei l'appello delle regioni DAB per vedere se ci siete all'ascolto. Magari battete un colpo al 331-240-7878 se ascoltate in DAB Romantica Radio in questo momento da queste regioni. Tutte quelle coperte dal DAB, ovviamente, che sono Liguria, Lombardia, Abruzzo, Sicilia, Campania, Piemonte, Umbria, Basilicata, Lazio, Puglia, Toscana, Calabria, Sardegna. Benvenuti a tutti e magari, vi ripeto, se ci siete, battete un colpo, mentre vi faccio ascoltare Gianni Nazzaro, che sta per arrivare con Questo sì che è amore, e poi una canzone che era del 1935. Noi ascoltiamo la cover del 67 di Sergio Leonardi per Non ti scordar di me.

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: amici di Romantica Radio, vi seguo da una vita. Grazie per tutto, grazie mille.
1: Sono Gianni da Caserta, per caso ho ascoltato la vostra radio e vi posso solo dire che siete fantastici, siete stupendi, unici. Canzoni degli anni 70 che fanno venire i brividi, continuate sempre così, siete grandissimi, grazie per il cuore che ci mettete e a risentirci, buona giornata.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

quest'ora non vorrei mai andare via, però mi tocca farlo. Prima ascolterò con voi Nuovi Angeli dal 71 e Donna Felicità. Tra gli autori del testo c'era anche Roberto Vecchioni, e subito Firenze, Piccoli Particolari di Laura Landi. E pensavo che ci fosse nella categoria Guitti solo Ornella Rauccio, ma vedo che l'elenco dei ciarlatani si allunga, perché è arrivato anche Marco Tre e siamo in due a ballare l'Alligalli. No, siamo due Guitti. Rifaremo un sequel del film Lili e il Vagabondo, sarà Guitti e il Vagabondo, che invece è Simone Serpone che è stato in regia. Va bene, da Ornella Rauccio grazie a tutti voi, vi lascio nelle sapienti mani di Marco Tre, che sarà con voi dalle 12 alle 15. Per noi appuntamento a domattina, sempre dalle 9 a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio. Ciao.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Ci sono frasi che sembrano cantare.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Sempre più vicini a Ferragosto, oggi è il 13 di agosto 2026, siamo arrivati a giovedì, come dice la mia amica Monia Braga, Giaggio, e un Giaggio aspettato, atteso, visto e considerato che molti di voi sono in ferie in questo momento e magari si staranno ascoltando dai posti, dai luoghi di vacanza, che sia mare, che sia montagna, che sia campagna, ma anche per quelli che restano in città, un nostro pensiero, chiaramente quelli che ci ascoltano da casa, dall'ufficio, perché in questo momento magari c'è qualcuno che lavora, eh? Eh sì, cari miei, come il sottoscritto che sarà con voi fino alle ore 15. Allora, bentrovati care amiche e amici, e iniziamo salutando Monia, Manuel Braga, già l'ho salutata, salutando Ornella Rauccio e salutando anche Simone Serpone che è alla parte tecnica della nostra trasmissione. Vogliamo ricordare oggi Nicola Di Bari, eccolo qui in paese, lo ascoltiamo tra un po' dopo Anoxa e Fausto Leali con Ti lascerò.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Altri due pezzi per voi. Ora c'è Gianni Togni con Pomeriggio Maledetto e tra un po' invece gli Animals con The House of the Rising Sun. È una ballata folk, la conoscete, e il cantante in questa canzone mette in guardia, come dire, i propri familiari, in particolare i fratelli, dal frequentare questo luogo di perdizione per evitare di fare la sua stessa tragica fine. Questa casa ruota attorno alla storia di una vita rovinata a New Orleans, un po' è autobiografico questo pezzo, no? Simboleggia la perdizione e i vizi come il gioco d'azzardo, l'alcol, che hanno condotto il protagonista alla rovina. Riascolteremo tra un po' The House of the Rising Sun.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso a coltellate durante una rissa a Trani. Un 17enne si è presentato in caserma dai carabinieri accompagnato dal suo legale e avrebbe ammesso le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Un uomo di 30 anni ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sarebbero ora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. Stop dei voli per tutta la giornata anche di oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e fino alle 2 di questa notte. Prova a fare una prima stima dei danni per il turismo asso esercenti. Potrebbe collocarsi indicativamente tra i 12,8 e 24 milioni di euro, mentre il Codacons denuncia l'antitrust rincari sospetti su costi autonoleggio all'aeroporto di Catania. Una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature sulla penisola a partire dal nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì. Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale dei 200 stile libero. Ceccone e Lamberti in finale nei 50 dorso, ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Notizie dall'Italia e dal mondo che ritroveremo più tardi insieme a Lucio Belmonte alle 15:30. Tu sì una cosa grande, questa volta ce la canta Renato Zero. Tra un po', subito dopo c'è Nada con Il cuore è uno zingaro e ancor dopo ti sblocco un ricordo. Oggi una trasmissione televisiva, quella della Carrà, caramba che sorpresa. Se volete sbloccare tutti i vostri ricordi in un sol boccone, posso consigliarvi di andare su romanticaradio.it e così cliccare sulla sezione dedicata ai podcast.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Sblocco un ricordo. Ricordo.
7: Oggi facciamo una carrambata. Vi sblocchiamo un ricordo proprio legato a una delle trasmissioni più iconiche della TV italiana, condotta da un'altrettanto iconica Raffaella Carrà. Caramba, che sorpresa! La trasmissione, andata in onda per la prima volta nel 1995, ebbe un enorme successo. Caratteristica principale del programma erano le sorprese e i ricongiungimenti familiari. Dopo tanti anni è qui! Era diventata la frase tormentone del programma, in cui venivano organizzati incontri tra parenti che non si vedevano da molto tempo e venivano esauditi desideri di persone comuni. Sigla della trasmissione era un mix di canzoni della Carrà. Allora!

0: Forse non tutti sanno però che il titolo della trasmissione è l'unione del cognome della showgirl bolognese, Carrà appunto, e l'esclamazione spagnola «Ay caramba», utilizzata in situazioni di stupore.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB, dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie. Ciro di Napoli.
1: Amici di Romantica Radio, buona giornata e buona vita da Marco di Bergamo. Ciao!
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Tempo di vacanze, molti di voi sono al mare in questo momento, ma portare la borsa frigo in spiaggia, e cioè introdurre cibo nello stabilimento, è illegittimo oppure no? Ne parleremo più tardi durante la nostra trasmissione, se volete saperne un po' di più. Domenico Modugno con Delfini, subito una Mina grandissima, eccola qui Mina con Non credere.

0: Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: I miei saluti oggi vanno a chi si incontra. Ecco, magari durante l'anno sono lontani, sono gemelli. E sì, sto parlando di voi, cara Gina e Paolo. Gina vive a Ravenna, mentre Paolo è a Napoli e si incontrano soltanto in estate per trascorrere quei 15 giorni. Ma l'amore di un fratello e di una sorella, specialmente se gemelli, è davvero grande. Ed eccoli qui che li saluto allora. Poi ancora Sisto dalla provincia di Caserta, Romantica Radio è la voce del cuore, grazie. E poi Massimo e Barbara che scrivono da Chieri in provincia di Torino: vi abbiamo scoperti per caso e adesso siete la nostra radio preferita. Grazie quindi ai nostri ascoltatori 331 240 7878, oppure marco@romanticaradio.it. Per voi, ma per tutti, c'è Frank Sinatra, The World We Knew, e subito Ti Desidero con gli Harmonium.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Avete ascoltato Radiolina sulla spiaggia, che ritornerà durante la giornata, firmata Romantica Radio. Ricorderemo, sbloccheremo anche in questo caso dei ricordi musicali legati a storie di sole, di mare, chissà. A proposito di sole, di mare, di spiagge, anche quest'anno tantissimi stabilimenti al mare vietano di introdurre cibi e bevande in spiaggia. Ma sentiamo cosa dice Massimiliano Dona dell'Unione Nazionale Consumatori. Ebbene, la concessione, ci spiega Dona, riguarda solo i servizi spiaggia. Tradotto, sui servizi spiaggia, afferma il presidente, il concessionario, il gestore dello stabilimento, ha un'esclusiva. Quindi non mi potrei presentare, per capirci bene, con il mio ombrellone o con la mia sdraio, perché proprio su quell'oggetto della concessione il gestore ha un'esclusiva. Ma non ha nulla a che fare con la somministrazione di cibo e bevande, anche se quell'ido abbia un bar o ristorante. Quindi il divieto di introdurre cibo è del tutto illegittimo. Ecco, tenetelo bene a mente. Magari se vi trovate in questa situazione direte che l'avete sentito alla radio da Marco. Va bene? Questa è una garanzia. No, a parte gli scherzi, lo dice Massimiliano Dona dell'Unione Nazionale Consumatori. Vogliamo sentirci Jimmy Fontana con La mia serenata? Lo facciamo tra un po'. Ora c'è Sandro Giacobbe, che solo qui su Romantica ascoltiamo in Io prigioniero.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Stasera alle 21 col mio amico Roberto Malvagia è una puntata sul mare pieno di agosto, tra spiagge affollate, file al bar, pranzi sotto l'ombrellone di cui parlavamo prima, che esce fuori sempre Massimiliano Dona dell'Unione Nazionale dei Consumatori, vicini, famiglie, umanità estiva nel suo momento più denso. Insomma, le estati degli anni 70-80 verranno così rielaborate da Roberto Malvagia stasera alle 21, vi aspettiamo. Adesso vi lascio con i Beans e se subito Mattia Bazar in Cavallo Bianco.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ma che belli che siete voi di Romantica Radio. Siete di meglio, romanticismo, un po' di quella bella malinconia, emozioni e tante, tante belle canzoni, soprattutto d'amore. E sono le canzoni che piacciono a noi romantici. Siete fantastici. Dai, Francesco Jonas da Roma.
1: Romantica Radio, sono Mario. Siete favolosi con tutte le vostre canzoni. Buon proseguo.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Allora, la sigla c'è ed è partita. Il microfono lo ha aperto il mio amico Simone Serpone dall'altra parte del vetro. Io sono qui e possiamo anche iniziare l'appuntamento con belli freschi. E allora è tempo di divertirci, di stare insieme in compagnia. Scrivete la frase che ora vi dico col vostro nome e la località da dove ci ascoltate al 331 240 7878, e il più veloce fra voi conquisterà il nostro profumatore. Siete attenti, siete pronti? E allora via le telefonate. La frase da scrivere è sole e mare. Pronti, via! Sole e mare, il vostro nome e la città da dove ci chiamate. 331 240 7878.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Lo so, vi piace davvero scatenarvi in belli freschi? Ce ne accorgiamo dalle telefonate, dai WhatsApp che arrivano copiosi al 331-240-7878. Non avete vinto, non siete stati richiamati dalla nostra verdiana? Vabbè, pazienza, avete anche altri due appuntamenti, quello con il mio amico Lucio e ancora con Alessandra Riccetti più tardi. Orari sempre a sorpresa. Vi lascio con la musica alle 2 del pomeriggio con i Romance e Coniglietto e subito Edoardo De Crescenzo in Come mi vuoi.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Rimanete con noi perché abbiamo altre due canzoni da ascoltare. Tra un po' c'è Wes con Il vento amico e subito vi lascio con questo pezzo che ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Sto parlando di Michele Zarrillo, era il 1987. Questo pezzo dipinge un'atmosfera davvero intima, nostalgica, quando, specialmente di notte, quando il silenzio amplifica le emozioni. Il protagonista si trova ad affrontare una notte speciale in cui i pensieri e i dubbi si mescolano al desiderio di costruire un futuro insieme alla persona amata. A voi, Michele Zarrillo in La notte dei pensieri.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
3: Un tuffo nel passato nei classici della musica italiana. Tra un po' c'è Nico dei Gabbiani con Parole. Dice: chi è Nico? È Nicola Tirone, nato a Sambuca di Sicilia. È un cantante leader del complesso musicale beat Nico e i Gabbiani. Ed ora un pezzo allegrotto di Stefano Sani, di grande successo negli anni 80 con Lisa.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, e chi si dimentica di voi anche con questo calore? Io penso che siete un refrigerio, quindi vale la pena ascoltarvi sempre. Bacioni da Immacolata, da Sarno.
1: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB, dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie. Ciro di Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora, ce ne andiamo via? Chiude il nostro ristorante a quest'ora e do la linea al salotto di Lucio Belmonte. Si dice che si chiude il ristorante e si apre poltrone e sofà, insomma. Vi lascio insieme a lui fino alle 18. Noi ci risentiamo domani, sempre a mezzogiorno e sempre qui su Romantica Radio. Domani è ultimo giorno della settimana insieme. Giocheremo con il cruciverba, insomma, tante belle cose anche per domani. Vi aspetto. Le ultime due canzoni di oggi, Vincenzo Spampinato con Innamorati di me e subito i Camaleonti, che solo qui su Romantica ascoltiamo in Come sei bella. A domani!

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è 3,49€, due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Buona estate, ben ritrovati su Romantica Radio. Possiamo dire anche buon Ferragosto, quasi, perché siamo al 13 di agosto di quest'estate del 2026. La voce di Lucio Belmonte. Qualcuno dirà: ma voi cosa fate? Siete in radio? L'abbiamo promesso, siamo aperti per ferie, vi faremo compagnia anche in questo periodo di Ferragosto. A proposito, voglio salutare e ringraziare un altro mio amico e collega stacanovista come Marco Tre, che è stato con voi fino a qualche minuto fa. Marco, tu ci sarai a Ferragosto qua? Eh beh sì, certo, anche lui lo ascolterete allora come al solito della pappa. Fatemi salutare, a proposito di amici, anche i miei compagni di viaggio di oggi pomeriggio in redazione, la dottoressa Verdiana Sasso, buon pomeriggio Verdiana, e Camilla dall'altra parte del vetro alla parte tecnica. Però dovete sempre sapere che la parte più importante, il nostro capitale, siete voi cari radioascoltatori, per cui prendete nota del nostro numero del WhatsApp per poter intervenire, il nostro filo diretto al 331 240 7878. Come al solito a quest'ora, tra poco arriva l'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, ma prima ascoltiamo ancora i Ricchi e Poveri con Cosa Sei e Gianni Bella. Tamo.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E mentre siete al mare, vi immagino a rilassarvi sotto l'ombrellone, vi do qualche argomento anche per questo pomeriggio da trattare con i vostri vicini o magari anche tra di voi. Perché no?

anche tra voi due, perché parliamo di una cosa molto ma molto romantica. Vi siete mai chiesti per quale motivo due persone, non tutti però ahimè purtroppo, ma due persone si amano per tutta la vita? Qual è il segreto per far durare a lungo o quasi per sempre i legami d'amore, i legami romantici? Ne parliamo tra poco, perché è un argomento che mi affascina tantissimo, e vi faccio ascoltare due canzoni eccezionali. Gli Showmen con Un'ora sola ti vorrei e Raff con Inevitabile follia.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato a Siegfriedo Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma. Non dunque una bomba. È quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici. Durante i soccorsi un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco si è sentito male ed è deceduto. Almeno una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta oggi in un'azienda nell'area portuale di Rotterdam nei Paesi Bassi. Ancora ignote le cause. Nella stessa zona si erano in precedenza verificate interruzioni di corrente e una cabina di trasformazione aveva preso brevemente fuoco. L'idea è far evocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni. L'assedio dei coloni alle case palestinesi è terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele. Caro bollette, a luglio record assoluto della domanda di elettricità, superati i 32 terawattora, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025, consumi sostenuti dal caldo eccezionale. È tutto, ma più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Che argomento interessante oggi in questa estate del 2026, in questo caldo pomeriggio di agosto. Abbiamo già così detto che sarebbe interessante capire come mai molte persone restano innamorati per tutta la vita, nel senso che trascorrono una vita in coppia e ancora dichiarano di amarsi. Qual è il segreto? Stavo leggendo di questo trattato molto interessante di un famoso sociologo americano che parla di quanto sia importante nella arco della vita apprezzare quelli che sono i cambiamenti l'uno dell'altro. Noi non siamo mai la stessa persona perché l'esperienza, il tempo che passa, ci cambia anche in alcuni dei nostri atteggiamenti. Ebbene, le persone che ci stanno accanto, se riescono a superare queste fasi e a rinnamorarsi ogni volta che ciascuno di noi cambia, ecco, questo sarebbe, secondo questo sociologo, il segreto per cui due persone nella vita restano sempre innamorati e romanticamente restano insieme. Non so cosa ne pensate su questo argomento, però ho messo un po' di carne sul fuoco, quindi potete tranquillamente raccontarmi anche la vostra al 331-240-7878. Mentre ci pensate, arriva anche Fra il Buon Gusto con 3 settimane da raccontare e Tony Renis con Quando dico che ti amo.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao a tutti ascoltatori di TV Romantica, vi mandiamo un saluto io e le mie quattro amiche che siamo appena arrivate a Ischia.
1: Ciao!
0: Vi ascoltiamo sempre. Un bacione!
2: Ascolto Romantica Radio. È perché ci fa tornare indietro di 30 anni, forse anche di più. Sì, molti, molti di più. Grazie di esistere, Romantica.
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Apprezzo molto quando arrivano i vostri messaggi sugli argomenti che trattiamo nel nostro pomeriggio. Oggi è un argomento molto interessante e anche abbastanza delicato, perché abbiamo così detto che stiamo cercando di capire come mai certe persone stanno insieme, stanno bene per tanti anni nella loro vita, quasi per tutta la vita. E abbiamo spiegato, secondo questa teoria di questo sociologo americano, che bisogna imparare ad accettare quelli che i cambiamenti che avvengono nella nostra esistenza. Ciascuno di noi nel corso della vita cambia, le persone che ci stanno accanto devono imparare un po' a rinnamorarsi proprio dei nostri cambiamenti. È una cosa un po' complicata, perché anche la nostra amica Marina, che scrive da Roma, dice: speriamo che questi cambiamenti però siano sempre in positivo, perché a volte possono anche essere dei cambiamenti in negativo. Sicuramente è così. A quel punto penso che non sarà facilissimo apprezzare proprio le cose che cambiano, però nella maggior parte dei casi, quando non ci sono delle situazioni patologiche, bisogna accettare un po' questi cambiamenti e in maniera romantica rinnamorarsi proprio delle persone che abbiamo accanto. Non gettare subito la spugna quando le cose non vanno comunque benissimo. Aspettando ancora qualcuno dei vostri pareri, ascoltiamo anche Franco Simone con Mia più Mia.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Mercoledì 13 di agosto, ci siamo quasi a Ferragosto del 2026, ancora buon pomeriggio, ancora buona estate dalla voce di Lucio Belmonte. Domani è venerdì e anche domani ritorna l'appuntamento con il nostro spazio Senti chi ci ascolta. Noi ascoltiamo i nostri radioascoltatori, voi siete i protagonisti. Se volete partecipare a questo spazio vi consiglio di scriverci subito al 331-240-7878, diventate protagonisti e vi raccontate ai nostri microfoni. Però ogni tanto bisogna ricordarlo che il mercoledì un po' il giorno in cui cominciano le prenotazioni, quindi avete l'opportunità di farlo subito così non vi dimenticate. Tornando alla musica, riascoltiamo Peter Cetera con Glory or Love e Julio Iglesias con Pensami.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: prima di questo Ferragosto 2026, a proposito sempre di Ferragosto, sono andato a cercare un po' di curiosità, perché quasi tutti in queste ore, in questi giorni, parteciperanno a qualche evento per celebrare il Ferragosto. La novità di quest'anno, che sono in notevole aumento, è una cosa che piace tantissimo, gli eventi in cui accolgono anche i nostri piccoli amici, dove sono protagonisti anche i nostri cani e i nostri gatti. Addirittura c'è un'animazione a parte che si preoccupa di curare, di coccolare quelli che sono i nostri piccoli amici. Quindi se vogliamo partecipare a un evento di questo Ferragosto che prevede anche questo tipo di animazione, possiamo tranquillamente divertirci noi con i nostri amici, ma non lasciando in disparte i nostri animali domestici. Informatevi, perché veramente molti degli eventi più importanti ormai prevedono proprio la possibilità di poter portare con voi i vostri cani o i vostri gatti, e nel frattempo anche di curarli mentre voi vi divertite, ed è una cosa veramente nuovissima. Ascoltiamoci Ciro Sebastianelli con una famosa canzone, forse la sua più famosa, si intitola Marta, e subito Riccardo Fogli con Giorni Cantati.
1: Romantica. Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Permettetemi di ricambiare la nostra amica Emilia, che scrive da Napoli, perché ci ringrazia a proposito della notizia che abbiamo dato sulla possibilità di partecipare ad alcuni eventi in questo Ferragosto, dove addirittura c'è un'animazione che si preoccupa della cura dei nostri animali domestici. Lei ha un bellissimo cane, una taglia abbastanza grandicella, e molto spesso ha il problema non solo di lasciarlo a casa, ma anche di portarlo con sé ad alcuni eventi, e spesso non può farlo, non può partecipare, proprio perché non c'è questo tipo di servizio. Allora, auguriamo alla nostra amica di poter trovare questo Ferragosto un evento che si cura anche del suo cane. E nel frattempo vi ricordo che tra poco parliamo ancora dei nostri ricordi. Appuntamento con Ti Sblocco un Ricordo. E alla vigilia di Ferragosto non possiamo non parlare di una tradizione di Ferragosto in Italia, che è il tradizionale picnic. Ma prima ascoltiamo Ricky Maiocchi con Uno in Più, e adesso Marco Masini con Raccontami di te.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Nel giorno di Pasquetta la famiglia si sposta per la gita fuori porta ancora oggi, ma la pratica del picnic era molto diffusa negli anni 60 e 70, quando intere carovane di parenti si spostavano verso le località di divertimento o zone all'aria aperta, portandosi dietro quanto necessario per il pranzo. Si partiva abbastanza presto, a bordo di Fiat 850 e 127, i più fortunati con 1500 e 124, che disponevano di quattro portiere. I più fortunati potevano anche ascoltare la radio.

0: Attrezzatura d'ordinanza, il plaid, pallone super tele e il mitico tavolino richiudibile a valigia con sgabelli incorporati, che nel bel mezzo del pranzo si richiudevano portandosi dietro cibo e commensali.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare.

0: Ciao Romantica Radio, da Carmine
1: e Vincenzo.
0: Siamo in viaggio per lavoro e ci state facendo divertire, ci fate ricordare bellissimi tempi e grazie di esistere.
2: Salve, io sono Silvana e chiamo dalla Germania. Questa musica mi ricorda tanto il mio papà che non c'è più, le bellissime canzoni che fanno emozionare, che fanno battere il cuore di più, fanno bollire il sangue con tanto, tanto, tanto affetto. Un salutano grande. Ciao.
3: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

È tempo di belli freschi, avete l'opportunità in questa calda estate di poter ricevere a casa vostra il nostro gadget, il profumatore estivo per auto di Romantica Radio. Volete riceverlo? Ve lo volete aggiudicare? Dovete essere veloci e fedeli. Cosa dovete fare? Inviate subito, immediatamente un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Scrivete sole e mare, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Fatelo subito, scrivete sole e mare, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il nostro numero del WhatsApp dove inviare il messaggio è il 331-240-7878. Come sapete benissimo, soltanto il primo, la prima che arriva si aggiudica il nostro profumatore. Belli.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero, punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Diamo il benvenuto anche ai nostri amici che in questo pomeriggio di agosto sono arrivati con un po' di ritardo. Benvenuti su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Siamo insieme ancora per qualche oretta fino alle 18. Voglio anche raccomandarvi, se avete un po' di tempo, di fare un giro sul nostro sito romanticaradio.it, sezione shop online. Fatevi un bel regalo romantico, perché potete così apprezzare quelli che sono i nostri gadget estivi di Romantica Radio e potete farvi un regalo o fare un regalo romantico. Potete scegliere tra quello che è il nostro telomare, che va benissimo in questo periodo, magari per quelli che amano andare in spiaggia, o anche, perché no, le nostre t-shirt, che sono brandizzate con i titoli e le frasi delle canzoni più belle della storia della musica italiana. Volete saperne di più? romanticaradio.it, sezione shop online. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma subito Balla di Umberto Balsamo.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi.

0: ancora così.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Oggi abbiamo parlato molto anche di tradizioni legate al Ferragosto, cosa fanno gli italiani, dove amano andare gli italiani in questo periodo dell'anno, specialmente quello che possiamo considerare un po' il picco dell'estate. Allora, molti, come capita da tradizione, amerebbero fare i famosi falò sulla spiaggia, specialmente per quanto riguarda proprio le vigilie di Ferragosto. Però attenzione, c'è una cosa che bisogna segnalare specialmente ai più giovani. Una volta era molto più facile organizzare un bel falò in spiaggia con l'amico con la chitarra, una grigliata, perché no, quanti sguardi che si incrociavano tra una canzone e l'altra. Dovete sapere però che le cose sono un po' cambiate, perché alcune località esplicitamente, ecco, mettono anche dei cartelli e fanno sapere a quelli che sono i turisti che i falò in spiaggia non si possono fare, anche e soprattutto per motivi di sicurezza. Quindi se qualcuno venisse voglia e volesse fare un falò in spiaggia, è bene sempre informarsi prima presso quelle che sono le autorità del territorio, del posto, del luogo dove vi trovate. Se avete questa opportunità, ecco, non fatevela scappare, perché è veramente una bellissima tradizione, magari cantando anche le canzoni che ascoltate su Romantica Radio. Arriva Riccardo Cocciante con Sabato rilassatamente e Rosanna Fratello, Sono una donna, non sono una santa.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Poi precisa, il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. L'attentato a Sigfrido Ranucci doveva avere modalità diverse. Walter Lavitola aveva ordinato agli autori materiali di esplodere 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma, non dunque una bomba, è quanto avrebbe detto ieri al GIP l'ex editore dell'Avanti. La procura di Roma darà parere negativo ai domiciliari. Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale disse che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Piantedosi precise, il caso Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid. Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente americano, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno, lo riporta il Guardian. Calcio, il Milan pianifica il proprio futuro dopo il meeting tra Jerry Cardinale e Ruben Amorim. Circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Tomori, Odogwu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Anche per oggi, in questo giovedì pomeriggio molto caldo di agosto, abbiamo l'appuntamento con i saluti per i nostri radioascoltatori. Oggi voglio salutare una nostra nuova radioascoltatrice che si chiama Venere. Lei si trova in questo momento a Maiori, ma non è di Maiori, è in vacanza. E lei è originaria di Udine e ascolta Romantica Radio e scrive una cosa bellissima. Dice: mi porterò da queste vacanze la vostra musica. E quindi naturalmente si porta a Udine anche Romantica Radio. Grazie per il tuo messaggio. Voglio ricordare come sempre ai nostri amici che potete scriverci al 331-240-7878, ma anche mandare dei messaggi vocali che ascoltiamo sempre in Ciao Romantica. Magari c'è qualcuno che ci ascolta e si aspetta di ascoltare il suo messaggio, è bene anche ricordarvi che va soltanto in quello spazio. Adesso Rocky Roberts con Sono Tremendo e Anonimo Italiano. E così addio.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sono Giovanna da Salerno e sono una romantica come la vostra radio. Un bacione e grazie e buon tutto.
1: Romantica Radio, vi volevo ringraziare per la bellissima musica che mandate in onda, che mi fate compagnia dalla mattina alla sera. Sono Antonio e vi ascolto dalla Basilicata, dalla provincia di Potenza.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Anche per questo giovedì 13 di agosto l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per terminare, però non ci fermiamo mai, anche perché siamo aperti per ferie, per cui saremo con voi anche a Ferragosto. Tra poco ritorna Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21, poi anche Roberto, come sempre, fino alle 24. Con me ci sentiamo domani, venerdì, puntatone, perché c'è l'appuntamento con il Cruciverba e anche Senti chi ci ascolta. Partiamo come sempre alle 15. Grazie per l'ascolto che mi avete prestato anche per questo caldo pomeriggio di agosto. Vi lascio con Beppe Cantarelli, Tocca a me, e la Formula 3 con questo folle sentimento. Ci sentiamo domani.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Eccoci pronti per decollare per questo viaggio musicale che anche quest'oggi arriverà fino alle 21 insieme ad Alessandra Riccetti. Ben trovati amici cari, benvenuti su Romantica Radio. Come state? Mi auguro benissimo. Nelle prossime 3 ore noi cercheremo di portarvi allegria, positività con la nostra musica, le nostre canzoni, le nostre rubriche e con naturalmente anche la possibilità di portarsi a casa un gadget di Romantica. Insomma, tanti motivi per stare con noi. Ringrazio Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e lo ritroverete con la sua simpatia domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Che dite? Iniziamo questo bel percorso musicale? Tra poco Albano e Romina, Nostalgia Canaglia. Che inizio quest'oggi? I Beatles con Michelle. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

c'è un numero telefonico interamente dedicato a voi. A cosa serve? Ve lo dico subito: a comunicare con noi, a raccontarci com'è andata la vostra giornata, dove siete, siete in vacanza oppure state tornando dal lavoro, o magari avete da poco finito le vacanze, oppure oggi vi è successa una cosa speciale. Insomma, qualsiasi cosa, raccontatecela, amici cari. 331-240-7878, è bellissimo scoprirvi, conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. È una cosa che davvero ci fa tanto piacere, anche scoprire da dove ascoltate Romantica, visto che in questo periodo molti magari sono in vacanza. E se siete in vacanza e avete un bel panorama davanti agli occhi, bene, inviateci anche quello, perché noi siamo davvero curiosi anche di scoprire in quale luoghi trascorrete il vostro tempo libero, le vostre ferie quest'anno. E allora 331-240-7878 per i vostri WhatsApp, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Buona serata con Umberto Tozzi, tra poco lo riascolteremo con Gli Innamorati, subito I Cugini di Campagna.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Romantica Radio, oltre alla musica più bella del mondo, vi fa ascoltare anche delle rubriche particolari. Stasera vivremo insieme un'altra puntata di Ti sblocco un ricordo per parlare della scatola dell'idrolitina. Vi ricordate come facevamo l'acqua effervescente un tempo? Di questo parlerà Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare. Stefano Rosso tra poco con una storia disonesta. Subito una canzone che racconta un amore urgente, quasi disperato, con quel verso diventato cult, Soli si muore. Una canzone che mescola dramma, passione e un pizzico di ironia involontaria. Riascoltiamo Patrick Samson con Soli si muore.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Sblocco un ricordo.
4: Se per fare l'acqua frizzante usavate la bustina con la polverina magica che vi pizzicava la punta della lingua, allora siete dei nostri. Negli anni 60 e 70 l'acqua potenziata con la polverina veniva chiamata acqua Vichy o di Vichy. In verità ancora oggi non è del tutto chiaro il motivo. Probabilmente il nome era quello italianizzato della stazione termale francese di Vichy, da cui sgorga un'acqua effervescente naturale. Qualunque fosse il motivo, il nome riconduceva a marchi noti come idrolitina, cristallina, frizzina, idriz, salatina, regina.

0: Più effervescente di così, famosa la pubblicità d'origine. Diceva l'oste al vino: tu mi diventi vecchio, ti voglio maritare con l'acqua del mio secchio. Rispose il vino all'oste: fai le pubblicazioni, sposo l'idrolitina del cavalier Gazzoni.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Bruno da Latina, preferisco le vostre musiche degli anni 70, 80, 90. Grazie.
1: Romantica in qualsiasi momento della vita, della giornata, noi ascoltiamo solo Romantica Radio. Grazie di cuore di tutto quello che fate per noi. Grazie, Romantica Radio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Questa è la serata di Romantica Radio. Poco fa abbiamo ascoltato una puntata di Ti sblocco un ricordo, questa rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Però vi ricordo che potete ascoltarne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Venite a trovarci lì, ci sono tante cose da vedere, c'è anche una sezione che si chiama Shop Online e lì potete vedere tutti i gadget di Romantica. Se poi dovete fare un regalo romantico, ecco, quello è proprio il posto giusto. E a proposito di gadget, segnatevi questo numero, il 331 240 7878, perché tra poco vi servirà per riuscire a conquistare un gadget firmato Romantica. E adesso buona serata con Peppino Di Capri, auguri, e Gianni Morandi, Nel silenzio splendido.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Siamo intorno alle 19. Buona serata, amici miei. Stiamo per iniziare un'altra ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. E io devo dire grazie, grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, è un piacere leggere i vostri messaggi. Buona serata a Martina di Siena. Sta tornando a casa dopo una giornata intensa di lavoro. Dice: ancora qualche giorno e poi le ferie arriveranno anche per me. Te lo auguro di cuore. Martina, un bacione e buona serata. E poi ancora un saluto deve arrivare a Cosenza, lì c'è Francesco e lui sta sistemando il suo piccolo laboratorio casalingo, ne approfitta perché in ferie e con lui c'è sempre Romantica Radio anche a casa. Ciao caro, un bacione e buona serata a te. E poi saluto Elisa da Soncino in provincia di Cremona, che in realtà però è in vacanza a Maratea e ci manda i suoi saluti. Buone vacanze cara a te e a tutti gli italiani che in questo momento sono in vacanza chissà dove. Con le prossime canzoni riascolteremo Sergio Endrigo con Nelle mie notti, subito i Beans come

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

tempo fa. E voi avete un'estate preferita che ricordate con nostalgia, che vi piace in modo particolare? Fatemelo sapere al 331 240 7878. Già l'ho detto, forse la mia estate preferita del passato è quella del 1983, però insomma ce ne sono tante altre negli anni 70-80. Ero molto giovane, direi anche piccola, e quindi ricordo molte di queste estati con i miei genitori con tanta nostalgia. Chissà se capita anche a voi, fatemelo sapere, 331 240 7878. E buona serata amici miei con Romantica Radio e la musica più bella del mondo. Tra poco Caterina Caselli, Il gioco dell'amore, subito Luis Miguel, Noi ragazzi di oggi.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ora di cena che si avvicina, quindi buon appetito con romantica e tante curiosità si leggono sul web. Stasera voglio raccontarvene una in particolare. Allora, in questi giorni a Tokyo, pensate, sta facendo parlare una novità sorprendente. In una stazione della metropolitana hanno installato il primo ascensore silenzioso, progettato per ridurre lo stress dei pendolari. Le porte si chiudono senza alcun rumore, le luci si adattano al battito cardiaco e una voce digitale saluta ogni passeggero con frasi personalizzate. L'esperimento nasce da uno studio che mostra come il rumore urbano aumenti del 20% la percezione di fatica e pare che i giapponesi lo adorino, questo ascensore silenzioso. Qualcuno ha già detto che è il viaggio più rilassante della giornata. Che bello, e chissà, magari questi ascensori un giorno arriveranno anche in Italia. Noi lo speriamo. Intanto buona serata con Anna Marchetti, che tra poco riascolteremo con Ma come posso non pensarti più. Subito Michele Zerrillo, Il canto del mare.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.

0: Bonge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio trasforma in poesia anche le giornate più dure. Buon ascolto con Romantica Radio.
1: Ciao, sono Titti e chiamo da Napoli. Volevo farvi i complimenti perché è una radio bellissima e ci fate veramente emozionare.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: noi. Ci siamo amici, questo è lo spazio dedicato a voi e allora 331-240-7878 vi serve questo numero. Perché? Perché dovete scrivere sole e mare, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate e inviare il tutto con un WhatsApp. Il più veloce che lo farà conquisterà il nostro profumatore firmato Romantica. E allora scrivete sole e mare, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà riceverà a casa il nostro profumatore firmato Romantica.
1: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, questa Romantica Radio, buona serata amici miei e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-2407878, è un piacere leggervi. Saluto Giulia che è a Brindisi, sta preparando la cena e dice che le nostre canzoni le regalano un sorriso, ma grazie Giulia per avercelo fatto sapere, un bacione. E poi saluto Lorenzo che invece ci segue da Novara, lui è rientrato dopo una giornata di lavoro, sta aspettando la cena e nel frattempo ascolta Romantica. Ciao Lorenzo, buona serata. Saluto anche Rosa da Sant'Agata di Goti in provincia di Benevento, che però è in vacanza sulla splendida costiera amalfitana. Ci fa sapere che ci ascolta anche da lì e ci manda un bacione che noi contraccambiamo. Buona serata con Gianni Togni, tra poco lo riascolteremo con Semplice. Subito Christopher Cross, Artist.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Nella serata di Romantica Radio non solo musica ma anche un po' di chiacchiere. Allora voglio raccontarvi questa invenzione che è arrivata in Francia. In alcune città sono stati installati i primi cassonetti parlanti progettati per ridurre l'abbandono dei rifiuti. Quando qualcuno butta correttamente la spazzatura, il cassonetto risponde con una frase motivazionale o un complimento scelto da un algoritmo che analizza l'orario e il tipo di rifiuto. Secondo i primi dati, il conferimento corretto è aumentato del 40% e c'è chi dice che ormai passa a salutare il cassonetto praticamente ogni sera. E chissà se questa invenzione arriverà anche in Italia. Certo, se servirà per rispettare di più l'ambiente, quindi fare in modo di mettere la spazzatura nei luoghi giusti, insomma nei cassonetti giusti, insomma noi non vediamo l'ora, quindi aspettiamo questo cassonetto parlante. Intanto però ascoltiamoci un po' di musica. Tra poco Mario Tessuto con Nasino in Su ed Erminio Sinni e Tu davanti a me.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
4: Buona serata romantici con Alessandra Ricetti fino alle 21 anche quest'oggi, e dopo di me arriverà anche stasera il nostro Roberto Malvagia. Vi terrà compagnia fino a mezzanotte e parlerà del mare in agosto, tra spiagge affollate, fili al bar, pranzi sotto l'ombrellone, vicini, famiglie e l'umanità estiva nel suo momento più denso. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Io invece adesso vi regalo bella musica, tra poco Fabio Concato con Domenica Bestiale. Subito le piccole ore. Voglio amarti così.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che son qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

0: Siete fantastici, insuperabili. Vi ascolto perché sono un grande romantico, innamorato delle belle cose della vita, che sono la radio, voi e le donne. Francesco da Castellammare.
1: Romantica spiaggia, carte, un bel sole, bagno già fatto e compagnia di romantica. Grazie a tutti, Gede e Lori da Marina di Massa.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Salvagia dall'altra parte del vetro vuol dire che insomma sta per arrivare, sarà lui a prendere il mio posto dietro questo microfono dalle 21 in poi. Amici, vi dico grazie per essere stati con noi, per avermi seguito, per avermi scritto, siete speciali ascoltatori di Romantica. Ci risentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio Camilla che anche oggi ha curato ottimamente tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Fiordaliso e Fausto Leali, tra poco Se non avessi te, subito La bottega dell'arte, questa sera è per noi. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, vi aspetto domani alle 18 qui su Romantica Radio. Ciao.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Forse ancora un po' presto per augurarvi buon weekend, però siamo già giovedì, ci avviciniamo anche al Ferragosto, Roberto Malvagia con voi in questo appuntamento delle 21, proprio qui su Romantica Radio. Grazie ad Alessandra, grazie a Camilla, tra poco parleremo del mare pieno di agosto, delle spiagge, degli ombrelloni vicini, delle file al bar, del Lido, dei bambini che corrono dappertutto, delle famiglie che arrivano con tutto il necessario, dei gruppi che si allargano, delle voci, dei richiami, delle granite, dei teli, delle ciabatte, del sale e di quell'umanità estiva che proprio nei giorni più affollati rende il mare italiano così riconoscibile, perché sì, agosto pieno significa anche caldo, fila, confusione, poca ombra, sabbia ovunque, ma significa anche una cosa molto forte, che l'estate è arrivata davvero al suo centro, no? E quando il mare si riempie così di tante persone, in fondo si riempie anche di tante storie. Se volete raccontarmi il vostro agosto, la spiaggia affollata che ricordate di più, o anche quel momento in cui dentro tutta questa confusione avete sentito comunque di essere nel posto giusto, 331, scrivetemi 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

0: aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

C'è un momento preciso ogni estate in cui il mare smette proprio di essere semplicemente il mare, diventa il mare di agosto. Lo riconosci subito dalle difficoltà di trovare il parcheggio, dalla fila al bar, dalla spiaggia già piena alle 9 del mattino, dall'ombrellone piantato vicino al tuo, dai bambini che si muovono come se tutta la battigia fosse loro, dalla sabbia che sembra ancora più calda, dalle voci che si alzano, dai venditori ambulanti che fanno avanti e indietro. Eppure dentro questa folla c'è anche qualcosa di molto bello. Agosto pieno e scomodo, ma anche profondamente collettivo, le famiglie, i gruppi, i cugini, i vicini dell'ombrellone, i bagnini, il bar del Lido, i racchettoni, i pranzi sotto l'ombrellone. Forse il fascino del mare pieno sta proprio qui, nel fatto che non ti lascia troppo spazio per isolarti, ti costringe un po' a stare dentro la scena. E quella scena, anche quando è rumorosa, magari come nel mese di agosto, resta una delle immagini più forti dell'estate italiana.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione, hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: I primi messaggi di questa sera che sembrano uscire da una spiaggia pienissima. 331-240-7878. Mi ha scritto Alessandro da Siracusa. Il mare di agosto è scomodo, sì, ma quando lo vedo così pieno sento subito che l'estate è davvero arrivata. E poi saluto Laura d'Arezzo, le file del bar del Lido, i bambini, le voci, la musica lontana. Tutto insieme mi fa pensare a un'estate vera, non di cartolina. E allora continuate a scrivermi questa sera. Tutti i vostri messaggi proprio stanno aggiungendo un ombrellone, una fila, una granita e un po' di Italia, d'Italia viva a questa serata.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Una delle cose più interessanti di questi giorni è proprio che il mare piano cambia anche il modo in cui ci guardiamo, eh? Nelle spiagge quasi vuote di giugno, di settembre c'è più magari intimità, più spazio, più silenzio. In agosto invece c'è un altro tipo di energia. Ci si osserva di più, si commenta, si nota chi arriva, chi occupa troppo spazio, chi è anche elegante in spiaggia, chi ha portato dietro mezzo frigorifero. Insomma, la spiaggia piena è anche una piccola città temporanea. I suoi caratteri, i suoi ritmi, le sue tensioni, le sue gentilezze. C'è chi ti tiene d'occhio la borsa magari un attimo, chi ti passa il giornale, chi condivide con te magari un tavolino. In questo mescolarsi di corpi, di abitudini, c'è anche qualcosa di molto umano e molto intimo. Non è probabilmente la spiaggia perfetta, ma è quella dell'Italia magari, che in tutte queste abitudini, sicuramente con i suoi ritmi, le sue tensioni, i suoi caratteri, ecco, è quella che magari si riconosce di più.

Questa è la sera di Romantica Radio. Tra poco continueremo questo viaggio a vivere questo mare pieno di agosto, tra ombrelloni, tra teli, tra bambini che scappano, tra file al bar, tra la sabbia bollente, tutto quel mondo estivo che proprio quando sembra eccessivo si fa ancora memorabile, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di folla, stiamo parlando del momento in cui l'estate smette di essere promessa e diventa esperienza magari condivisa. E allora tra poco torneremo proprio a parlare del mare di agosto, delle spiagge affollate, delle file al bar. 331 240 78 78, questo è il nostro numero tramite WhatsApp.

Abbiamo superato le 22, Roberto Malvergia con voi questa romantica radio dentro una serata che sa di sale, di creme solari, di ciabatte e di quella densità umana che soltanto il mese di agosto probabilmente sa produrre. Parliamo proprio del mare pieno di agosto e allora voglio fermarmi proprio sui rituali della convivenza, perché quando la spiaggia si riempie così tanto non si va al mare da soli, si va al mare insieme agli altri, volenti o nolenti, no? E lì entrano in gioco anche piccole arti importantissime: spostare il telo, stringere un po' l'ombrellone, chiedere ti dà fastidio, ecco, prestare un po' di spazio, accettare probabilmente un po' di rumore, trovare una misura, Se volete raccontarmi un gesto di gentilezza o di insofferenza vissuto in spiaggia ad agosto, mi potete anche mandare una mail: roberto@romanticaradio.it.

C'è poi il bar dello stabilimento, che in questi giorni diventa ancora più centrale. Le file per i gelati, per le granite, per i toast, per il caffè shakerato, il rumore del freezer, i gruppi che si ritrovano. E poi ci sono i pranzi in spiaggia, le borse frigo, i cocomero, i panini, le frittate, i pomodori, le insalate, le bottiglie d'acqua passate di mano in mano, le famiglie che apparecchiano sulla sabbia con questa naturalezza, se vogliamo, no? E tutto questo, anche se sudato, anche se scomodo, anche se rumoroso, continua a raccontare una cosa molto chiara. Agosto non cerca il vuoto perfetto, cerca tutta questa condivisione, tutti quanti insieme. Forse non è probabilmente il mare più riposante dell'anno, però è il mare che ci piace così tanto e che ci fa vivere proprio questi momenti di condivisione.

331-240-7878 tramite WhatsApp. Matteo da Marano, Marano di Napoli, agosto pieno, era faticoso ma bellissimo perché mi faceva sentire dentro una vacanza vera, non soltanto elegante. Iole da Foligno che mi ha scritto: io ricordo benissimo le file al bar, la sabbia che bruciava, i bambini ovunque e il senso di pienezza che c'era in tutto questo. Da Grigento, Quintilia, così si chiama, la spiaggia piena mi faceva sentire che l'estate, quella vera, stava succedendo lì e non altrove. Continuate a mandarmi i vostri messaggi, questa sera proprio state restituendo tutta la densità emotiva di quei giorni in cui il mare sembrava contenere un paese intero, la nostra Italia.

Mi è arrivata questa mail da Montesilvano, in provincia di Pescara Tosca, che mi ha scritto: penso che il mare pieno di agosto ci emoziona perché ci ricorda che l'estate non è soltanto contemplazione, è anche mescolanza, rumore, umanità e vita che trabocca. Probabilmente il mare di agosto, ecco, la forma più chiara di questa verità italiana. La vacanza non è soltanto quiete, è anche presenza, famiglia, diciamo voci, relazioni, confini, no? Da negoziare, se vogliamo, ombra da condividere, tempi che si stringono e si allargano nello stesso momento. E allora forse non dobbiamo chiedere ad agosto di essere così delicato, dobbiamo un po' riconoscerlo per quello che è, il mare in cui l'estate prende tutta la sua scena e ci ricorda che vivere qualche volta significa proprio stare in mezzo agli altri, senza mai smettere di essere se stessi.

romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa sera su Romantica Radio. Proveremo proprio a capire perché il mare pieno di agosto, con tutta la sua confusione, continua ancora oggi a sembrarci così carico di estate, di famiglia, di memoria, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di spiagge affollate, stiamo parlando di una forma di vita collettiva che per qualche settimana all'anno ancora riesce a mostrarci chi siamo, quando condividiamo davvero lo stesso sole. Tra poco torneremo proprio a parlare di questo.

Abbiamo superato le 23 e queste ore in cui certe spiagge tornano nella memoria più nitide, le case si fanno più silenziose, basta davvero poco per sentire di nuovo una folla, un'onda, un richiamo, un ombrellone, magari un ghiacciolo. Su Romantica Radio stiamo parlando del mare pieno di agosto, però in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del fatto che alcune delle immagini più forti della nostra vita non nascono nella perfezione ma nella convivenza, nel rumore, nella presenza degli altri. Potete ancora scrivermi 331-240-7878 tramite WhatsApp oppure via mail roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi il dettaglio della spiaggia affollata che ancora oggi vi dice subito: questo, ecco, è agosto, un agosto tutto quanto italiano.

Probabilmente il motivo per cui queste spiagge ci restano così vicine è semplice, perché ci raccontano un'estate piena di persone, non isolamento, niente scenario perfetto, niente distanza di sicurezza dalle cose. Il mare di agosto è presenza, presenza di famiglie, di gruppi, di bambini, di pranzi, di chiacchiere, di gelati, di file e soprattutto di sole. Ieri tutto questo era più collettivo, più condiviso, oggi possiamo scegliere altri ritmi, altri periodi, altri spazi, ma proprio per questo ecco agosto pieno conserva un'aura speciale. Perché rappresenta proprio il cuore popolare dell'estate italiana, no? Quello in cui il mare non è soltanto paesaggio, una folla viva che prova per qualche settimana a stare bene magari nello stesso posto. Forse non ci manca soltanto il mare, ci manca proprio quel modo in cui agosto, quel mare ci costringeva a essere parte di qualcosa di più grande, probabilmente più caldo e più vero.

La sera continua, gli ultimi messaggi proprio di questa nottata. Virginia da Salerno: non mi manca soltanto la spiaggia, mi manca il modo in cui ad agosto la spiaggia diventava quasi una piccola città. Siamo in Toscana da Pisa, Costanza che mi ha scritto: forse agosto ci resta così dentro perché ci mostrava un'Italia molto vera, disordinata, un po' affollata, ma piena di umanità. Diego da Crotone: il mare di agosto per me resta il posto in cui la confusione riusciva comunque a trasformarsi in un rito collettivo di condivisione. Non ci manca probabilmente soltanto la spiaggia affollata, ci manca proprio il modo in cui quella folla riusciva alla fine a sembrare così vita condivisa e non soltanto confusione.

pochi minuti alla mezzanotte. Questa sera non abbiamo parlato soltanto di mare pieno di agosto, abbiamo parlato di bar, di pranzi in spiaggia, di bambini, di vicini d'ombrellone, di famiglie, di gruppi, di un'Italia che d'estate sapeva ancora ritrovarsi tutta intera davanti alla stessa acqua e soprattutto vivere, ecco, il mese di agosto. Roberto Malvegia è tutto, grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto, anche questa sera siete stati veramente tantissimi. Alex Poli tra poco, dalla mezzanotte alle 3 del mattino con Romantica Night. Vi aspetto domani sera alle 21, ricordatevi, proprio qui su Romantica Radio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night, di notte.

0: amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono. La consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: spezzano, cadono come vetro sottile, e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori, e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.
1: E le stelle si accendono ad una come ballerine entrano in

0: niente te.
1: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia. È un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.